troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

Listeleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do da do da do da do da do da do da. 2000 enigmi nel jazz.

capivo jazz l'argenteria spariva ladri di stelle di jazz così eravamo noi così eravamo noi pochi capivano jazz troppe cravatte sbagliate ragazzi scimmie del jazz così eravamo noi così eravamo noi sotto le stelle del jazz ma quanta notte è passata

Listelle jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do-da, do-da, do-da, do-da, do-da, do-da. 2000 enigmi nel jazz.